0: Si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: Sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

sam passerà, a me la ne sam passerà.

da mezzanotte alle 4. Mini weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Si chiude il flight case di Daniele Petronelli. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 4 in punto.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Achimele.
2: Revox, la notte da sentire.

0: giorni dalle 4 alle 6 Revox.
1: Solo funky and disco music.
0: Il bobinato di Ritmo 80.
1: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: rimbobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Saluto gli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di giovedì ancora caratterizzata da pressioni medio-alte sull'Italia. Una perturbazione da ovest tenta di avanzare ma rimarrà bloccata appunto dalla presenza dell'anticiclone e dunque riuscirà a portare solo un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa al nord-ovest, in Liguria, in Sardegna e in Toscana, con qualche precipitazione essenzialmente sulle Alpi occidentali. Altrove asciutto con ampie schiarite, soprattutto sul versante adriatico. Al sud presenta ancora un po' di variabilità sullo Ionio, in particolare tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, maggiori annuvolamenti con rischio anche di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Le temperature si mantengono molto miti, i massimi ancora ovunque oltre i 23-24 gradi, ventilazione debole salvo qualche rinforzo sullo Ionio sul Mar di Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bra.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.

0: oggi no.
1: No, no, oggi sì, sì, anche solo per te.
2: Esatto, per Tigna, come dice di solito Marchino. Cioè lo facciamo perché tu hai detto così, ci hai provocato. E allora se ci hai provocato, noi siamo qui venuti per dimostrare chi siamo. A proposito, chi siamo?
1: Marco Mainardi, detto Marchino, che e sarei io.
2: Marco,
1: che cognome oggi?
2: Esatto, quello, quello bello, sì. E quello bravo invece Marco Corona.
1: Esatto, che saresti te.
2: Sì, sì.
1: Non è il suo vero nome, sappiatelo, sappiatelo. Un giorno diremo anche il vero nome di Marco Corona.
2: Mi sa che sarà forse la puntata più ascoltata, più seguita.
1: Dai, lo diciamo, si chiama tutto attaccato Corona di Fiori. No, no, no.
2: Corona di Fiori. Mi tocco di fuori. Allora comincia Good Morning.

0: Che tempo fa lì?
1: Piove
2: sì.
0: E il mago di Meldora risponde alle vostre domande.
2: Come?
0: Ma qualsiasi, basta mandare un messaggio sulla nostra pagina Facebook.
2: Social. Facebook i Marchini, esatto. O Instagram i Marchini 2007.
0: Esatto, voi chiedete, guarda mago di Meldora, troverò l'amore, guarda mago di Meldora, domani mi farà male la sciatica, quello che volete. E il mago di Meldora leggerà, non sappiamo bene cosa, ma credo i peli pubici. E poi
2: ognuno ha i suoi cecchi, sì, fondi del caffè, no?
0: Okay. E lui ci darà la risposta. Per esempio, la risposta della prima domanda di
2: che ci è arrivata, che è Chiara. Ciao Chiara.
0: Ciao Chiara, che vuole sapere un consiglio per come vestirsi, sì, ad Halloween.
2: Tra l'altro lei ha chiesto anche, siccome ci si veste sempre, che so, le donne da
0: strega,
2: da infermiera, allora ci dai un consiglio su come vestirci in modo originale quest'anno ad Halloween, mago di Meldola?
3: Ragazzi,
0: ciao.
3: Il mago di Meldola,
2: sì, sì. Ciao
3: la ragazza di Chiara.
2: Chiara,
0: sì.
3: E come vuoi di vestiti come
0: italiano
3: di Halloween?
0: Halloween, sì.
3: Di Halloween,
0: sì.
3: E ti devi vestire, dai.
2: Come
3: tutto di nero.
0: Di nero.
3: E col bel martello e poi gli dai la bella bastonata.
2: A chi?
3: Bello. Poi bello. Con una pistola o una spada.
0: Con una pistola o una spada?
2: Una spada. Ok.
0: Da sbattere sulla testa.
3: Ti dopo ti vesti così.
2: Sì, ok.
0: Bello.
3: Mago di Meldora.
2: Ciao, sì, proprio.
0: Ciao. Senti, ciao.
2: Io non ho capito bene, ce lo puoi ripetere?
4: Mago di Meldora.
2: Sì, ecco, spiegalo.
4: Ti devi vestire.
2: Come?
3: Con la pistola.
0: Con la pistola, che pistola. La roba che
3: metti un po' di roba e Lucas in testa e li fai.
0: Il buco in testa.
4: Ciao.
0: Sì, non è che. Allora, Chiara, mago di Meldola, Chiara non è che ti ha chiesto come uccidere il fidanzato. Cioè, voleva vestirsi.
2: Cambiare anche modalità, no? Per essere un po' originale.
0: Esatto. Non è che ti ha chiesto devo sterminare la famiglia.
2: Cioè, così erano capaci anche noi. Anche noi potevamo essere il mago di Meldola.
3: Voi no.
2: Cosa no?
3: Non siete.
2: No,
3: manco di mezzo.
0: Ma per fortuna.
2: Tra l'altro.
3: Io sì, voi no.
0: Che culo,
3: sì,
0: tra l'altro.
3: Mago di mezzola.
2: Sì, abbiamo capito.
0: Ciao,
2: grazie.
0: Mago.
2: Ciao, mago.
0: Sì. Ciao.
3: Mago di mezzola.
2: Ma bene, abbiamo capito.
3: Voi no.
2: No,
3: io sì.
5: Good morning, Forever Young.
2: Con Marco Corona e Marchino.

0: Regna l'allegria.
1: Regna l'allegria, perché ragazzi c'è l'oroscopo, molti lo aspettano.
2: Sì?
1: Molti lo aspettano come aspettano me fuori dalla
2: radio dopo che l'hai letto.
1: Esatto.
2: Anche perché se magari viene citato il segno e le cose non vanno benissimo,
1: ragazzi,
2: rispondi tu.
1: Rispondo io.
2: Però scusa, lui legge e interpreta dei segni.
1: Esatto.
2: Quali?
1: Per esempio, ieri ho letto la girella morta. A parte che me le ricordavo più grosse ste cose.
2: È vero.
1: Sono piccole,
2: Cioè, veramente. E allora cosa hai fatto? L'hai aperta? No? Cioè, seguendo.
1: Sì, ma si rompe. Quella
2: si, rompe.
1: Si rompe perché il pan di Spagna. Quella è la girella liquirizia, la girella morta, che è la pasta, la brioche.
2: Sì, però piano
1: quella
2: piano
1: che
2: se la apri.
1: Quella che se non bevi qualcosa dietro, muori.
2: Soffocato.
1: È un po', credo, quelli della motta abbiano questa cosa, che anche il bondino. Il bondino,
2: sai cos'è? Motta, già il nome, è motta per mangiare la girella.
1: Allora, vediamo.
2: La simpatia, Allora, qual è il primo segno fortunato di oggi?
1: Pesci.
2: Pesci.
1: Con la
2: prima di venire in diretta sei dato, ti ricordi?
1: Pesci.
2: Vai, pesci.
1: Il sole transita nel vostro segno e lascia tutto sporco.
2: Cioè, così è passato. Cos'è? Metti un po' a posto.
1: L'altro segno
2: fortunello è
1: il vinavillo.
2: Perché sì, adesso spiegami se esiste il segno del vinavillo.
1: Attenzione, non una colla vinilica,
2: dica qualsiasi. Il vinavillo. Amici nati sotto il segno del vinavillo.
1: Siete utili per tutto quello che serve e concerne la carta. Basta però attaccare un'altra cosa,
2: non si attacca neanche a male.
1: Allora, okay. È finito qui l'oroscopo.
2: È finito
1: di oggi,
2: sì.
1: Torniamo domani.
2: Quindi, ma quegli amici del vinavillo guardano la casa di carta?
1: Non torniamo domani. Io adesso prendo, lascio la città, lascio il paese, la regione Puglia,
2: lasci tutti i tuoi averi,
1: lascio tutto, scappo via lontano da qui, perché io non ti voglio neanche vedere in foto, capito? Io spero che nella tua lapide ci mettano i disegni.
2: Ma stai a sentire, ho appena fatto una battuta, cioè adesso non esagerare.
1: Non posso esagerare.
2: Le volte
1: passo di là.
2: Pelino meno.
1: Va bene. Cosa facciamo?
2: Da domani.
1: Domani.
2: Forse. Se non va, abbandona la Puglia.
1: Esatto. Good morning, forever young.

0: con questa cosa un po' nostalgica, no? Lo scorso weekend abbiamo salutato
1: l'estate.
0: L'estate 2026, che però per noi, essendo la prima puntata, vogliamo ricordare.
1: Esatto,
0: con qualcosa di classico.
1: Ci sta. Così facciamo un piccolo passo indietro.
0: Sì. Qual è la cosa che ricorderete? Esatto, già sudiamo ancora nello studio.
1: Il caldo.
0: Il caldo praticamente è quello
1: e
0: che.
1: I perizomi in giro. più caldo,
0: esatto, io non ne ho visti troppi. Comunque, il caldo è stato il motivo, il filo conduttore di tutta l'estate. E allora
2: io il primo che quest'inverno si lamenta del freddo, sì. Io quest'anno
0: ecco, si è fermata. Cosa voleva dire secondo te?
1: Cose che non si possono dire.
0: Inenarrabili. E per la serie
3: io senza i marchini non so stare.
1: Grazie.
0: Lo conosci lui, Antonio Locascio?
1: Certo.
0: Praticamente ha collegato un altro degli eventi dell'estate. Ma vogliamo parlare dell'eclissi?
1: A favore.
0: Mamma mia, quanto l'hanno fatta lunga, gli occhialini, e mi raccomando,
1: l'eclissi
0: tutte le precauzioni.
1: Tramonto,
0: niente di che. Ne ha parlato.
1: Era buio, anche il giorno prima.
0: Ne ha parlato anche lui, il nostro Antonio Locascio.
1: Sentiamo.
4: Stavo facendo una riflessione, no?
0: Certo.
4: Che l'eclissi che c'è stata,
0: sì,
4: è un po' come la tredicesima e la quattordicesima,
0: sì,
4: che prendono gli italiani.
0: Cioè, spiega?
4: C'è stata,
0: sì,
4: ma nessuno l'ha vista.
0: Ecco.
4: Nessuno la vede. Nessuno l'ha vista.
0: Capito?
4: La vede e la vedrà.
0: Dai io. L'ultima cosa che ricordiamo dell'estate è una verità in pochi secondi.
5: Sentiamo. I deodoranti non durano 48 ore, solo leggenda e solo folklore. Bastano un giorno e un po' di sudore, inizia a leggiare uno strano fetore.
0: Capito?
5: Molti non sanno di questa menzogna, dopo due giorni san già di carogna. E stargli vicino ti giochi un polmone, i deodoranti non durano 48 ore.
1: No, 48 ore se sei del frigo. Vivi in un frigo.
0: Capito, socio?
1: Ok, io prendo quello 72 ore, sì, che resiste anche a 45 gradi, costa 38 euro.
0: Sì, buttati via, perché
1: ti accompagna fuori la security.
0: Addirittura.
1: Sì, questo flacone ti accompagna fino in macchina,
0: poi
1: in macchina e lo tieni in cassaforte.
0: Certo, ogni mattina, okay. Torni a casa con la limousine, sei proprio scortato.
1: Non funziona.
6: Good morning, Forever Young.

0: c'entra sta pazza?
1: Vabbè, a tutto volume con la musica di Ritmo 80 e con i Marchini con la K. Arriviamo fino alle 9. Chiudiamo la prima ora.
2: Tra poco lo sai cosa ti aspetta,
0: Dai.
2: Lo sai cosa ti aspetta.
0: C'è la tipa?
1: No, c'è il disco mi ritiro.
0: Ah, cavolo.
3: Sono le 7 in punto.

0: Mango, Bella d'estate, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Il presunto dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono tornati a casa in Israele i passeggeri dopo l'atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Le 180 persone sono state riaccompagnate in patria in serata accolte all'aeroporto Ben Gurion. Di attentato jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar. Poche ore prima il premier Netanyahu aveva parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni nel policlinico Gemelli. Non si hanno ulteriori dettagli. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Calcio: Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della nazionale dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. Vengono messi in discussione i miei valori, si legge in una lettera sul sito della FIGC. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: taglio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ritmo 80 presenta
6: Good Morning Forever Young
5: con Marco Corona e Marchino.

0: ma soprattutto amiche, come dice la Jalappas. Questo è un momento molto importante.
1: Perché? Perché è un momento molto importante, sì.
0: È un momento che ci tengo proprio perché ci tengo.
1: Ci tieni. Ma e perché ci tieni?
0: Cioè, l'hai inventato te nel 2007, sì. Questo appuntamento mi faceva cagare.
1: Finalmente riconosci.
0: Mi ha fatto cagare
1: questo spazio, ma da quando è su Ritmo 80 no.
0: No.
1: Perché?
0: Perché sono diventato grande. Sopporto me.
1: Certe cose si lasciano andare, vero? Grazie.
0: Prego.
1: Lo sai che volevo saperlo proprio se
0: ho maturato.
1: Hai maturato, ok. Quindi, il lentazzo che Ritmo 80 non suonerebbe mai, suona adesso, nel momento che si chiama.
2: Sì.

0: 2026.
1: Marco Corona, ragazzi, cioè Marco Corona nel suo curriculum, che già è pieno di cose, perché sì. Corona, per esempio, ha fatto 65 radio.
0: Sì, te l'ho mandato via da tutte.
1: Tra cui Radio DJ.
0: Hai capito? Vabbè,
1: ha presentato concerti, concertoni, sì. Spettacoli.
0: DJ set,
1: matrimoni oltre al suo. Lui ha suonato anche al suo.
0: Perché non voleva far suonare gli altri.
1: Esatto, hai capito? Si è fatto anche, si è autopagato, no? Per dirti, no?
2: Ma
1: un giorno parleremo
0: di quella cosa lì.
1: Del matrimonio, perché c'è un aneddoto bellissimo.
0: Ma guarda qui. Guarda, socio,
1: Corona ha fatto il botto
0: perché da lì in poi,
1: perché il Santo Padre Papa Leone,
0: non lo sapeva, però secondo me
1: è venuto a Rimini nella diocesi anche di San Marino a fare la visita pastorale.
0: 22 agosto, esatto. 2026, vedi com'è scolpito
1: il sole, che
0: sì. Ero
1: Marco
0: lì da l'una e mezza.
1: Corona,
0: sì,
1: ha presentato l'evento.
0: Il Santo Padre. Allora, io sono la voce di Dio.
1: Allora
0: magari.
1: Qui c'è il pass, proprio il pass.
0: Sì.
1: Visita di Papa Leone, Rimini,
0: eccetera, eccetera.
1: E Corona. Allora, come si presenta il Papa? Cioè, allora,
0: esatto.
1: Dico, che ne so, c'è. Arriva Noemi, no? Ma
0: sì, lì è facile. Noemi. Oppure sulle mani per questo artista.
1: Madonna.
0: Fred De Palma, Fred, per De esempio, Palma. Visto che parlavo di tormentoni.
1: Marco Corona,
0: sì,
1: sul palco davanti a
0: 26.000 persone. Le ho contate
1: ha
0: io.
1: Ha presentato il Papa.
0: E come l'ho presentato?
1: Come si presenta?
0: Vogliamo sentire,
1: Papa.
0: Vogliamo sentire, abbiamo il contributo audio.
1: Vai. Tutti,
0: gioca giù,
1: alleluia.
0: Ti ricordi
1: alleluia.
0: Quella delle lampadine? Dire alleluia, alleluia, alleluia. Vabbè, dai, però c'è un'altra cosa.
1: Tu lo conosci, sì, quello che lasci.
3: Ma la gente disturbata la conosci tutta,
0: sì, guarda, qui vicino. Vabbè, attaccato. Ma secondo me c'è qualcosa che batte tutta la nostra esperienza estiva.
1: Sentiamo.
4: Guardate.
0: Il video delle vacanze, che è ancora meglio in radio.
4: Guardate,
0: che meraviglia.
4: Porca puttana.
0: Questo è andato proprio benissimo.
5: Good morning, forever young.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: in questa mattinata fino alle 9 con i Marchini con la K, e adesso arriva la zuppetta.
1: Ok, allora rimango.
0: Perché prima se no no.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Giovedì 1 ottobre 2026. Mancano 91 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Remigo.
2: Tuo padre è il grande regista Paolo Sorrentino?
3: Perché?
2: Perché ha fatto La grande bellezza.
3: Urca!
2: Sì.
3: Beh, il tuo è Steven Spielberg.
2: Perché, scusa?
3: Ha fatto Jurassic Park.

0: esiste oggi.
1: Il 1 ottobre 331 a.C., Alessandro Magno sconfigge Dario III di Persia nella battaglia di Gaugamela, detta anche battaglia di Arbela.
0: Le frasi del cinema.
2: Aveva bisogno di qualcosa?
3: Ah sì, guardi, io sono il commendator Marco Franzoni, di Dovera.
2: Dov'era? Chi lo sa Dov'era? Forse sarà...
3: No, forse non mi sono spiegato. Dov'era? Un paesino nell'Odigiano, no?
2: Ascolta Franzoni, Marco di Dovera, questa è una macchina che può passeggiare sui Campi Elisi di Parigi, può marciare sul lungomare di Cannes, di Nizza, ma a Dovera... Anzi, parliamo piano, perché vedo che soltanto a sentir nominare Dovera, già si incazza come una pera.

0: dice il saggio?
1: Le donne che fanno la differenza le riconosci subito. Hanno una scollatura di intelligenza e come accessorio abbinano il carattere.
2: Perché ormai a noi ci hanno fatto come scaricabarilla.

0: Ladies and gentlemen.
1: Il resto del Marchino.
2: Esatto, andiamo con ordine, perché noi c'è una notizia che è un po' vecchia, però ha un risvolto nuovo.
1: Aspetta, non ho capito.
2: Perché questa cosa è successa anni fa,
1: sì,
2: un paio di anni fa, e poi sai, c'è la denuncia, contro denuncia, avvocati.
1: Certo.
2: E adesso si va alla conclusione.
1: Oh,
2: quindi la notizia in sé per sé è nuova, ma è vecchia. Non capisci. Vabbè, comunque succede così. Qualche anno fa un tipo era andato in un ristorante.
1: Sì.
2: Gli è arrivata una pizza con i vermi.
1: No.
2: E alcuni piacciono, alcuni piacciono.
1: Alcuni
2: altri magari no.
1: Esatto.
2: E allora lui cosa fa?
1: C'è chi mangia, per esempio, come primo i vermicelli, ma quella è un'altra cosa.
2: Ha ordinato una pizza con salsicce e funghi.
1: Sì.
2: Ok. Però c'erano dei vermi. Ma poi uno, due, tre, viene i funghi, ci stai, capito?
1: Su.
2: Ok.
1: Beh, già vuol dire, sai quando ti trovi i vermi nella mela? Vuol dire che è buona, che è naturale, ma mangiatela te, scusa.
2: Vabbè, comunque in ogni caso lui dopo su TripAdvisor
1: sì,
2: ha fatto una recensione
1: negativa. Naturalmente
2: negativa.
1: Ci sta, dai.
2: Però il problema
1: Qual era?
2: Che però non è che tutte le cazzo di pizze che escono
1: Sono coi vermi.
2: È questo che ha deciso il giudice. Perché ha detto sì, in quel momento lì tu hai trovato i vermi, però quello che è scritto su TripAdvisor, che è veramente pesante,
1: sì,
2: non va benissimo, e deve pagare 5.000 euro.
1: Addirittura.
2: Vermi e 5.000 euro per, esatto, per diffamazione al ristoratore.
1: Ha detto,
2: attenzione,
1: non è che escono tutte le pizze coi vermi.
2: Esatto.
1: Una su tre
2: è capitato, sei fortunato. Un po' come le sorprese dell'ovino
1: Kinder.
2: Kinder,
1: una su tre sarà uno di noi.
3: Good morning, forever young.

0: quanto sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Amici, quello sì. che avete appena ascoltato era la canzone più nuova che abbiamo qua nel palinsesto della
1: ma
0: radio.
1: No, non è vero. È la musica anni 80, quella dei nostri anni, socio, dai.
0: Quando la droga si trovava.
1: Ma no!
0: No, no, non è.
1: Quando la musica si trovava in tutte le radio,
0: tutte le radio...
1: e dovevi aspettare per trovarla.
0: Esatto, che cosa? Cosa stai dicendo?
1: Vedi che tu sei già dall'altra parte.
0: Io sono già alla terza ora. Tra poco inizia la terza ora, esatto. Ma io sono già avanti.
1: Sei già avanti.
0: Buongiorno, benvenuti alla terza ora.
1: Tra poco.
0: Abbiamo fatto un po' di confusione? Può darsi, ma attenzione.
1: Cosa?
0: Nostro bello.
1: Pensa il brutto.
2: Sono le 7.

0: Never Knew Love Like This Before. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
2: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando. Erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo, i segnali d'emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo Omanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
1: L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini a Milano per i 120 anni della CGIL accende un faro sugli extra profitti.
3: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni.
1: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ed è tutto per ora. A più tardi.
4: Ritmo 80. Sempre in forma.

0: Taglio fresco Citterio del 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: Iperceramica.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Nelle zone di guerra la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ritmo 80 presenta
8: Good Morning Forever Young
7: con Marco Corona e Marchino.

0: notte. Cosa volevano dirci gli autori, caro socio?
1: Una rottura di co***o. No, te lo dico.
0: No,
1: io fa...
0: Sai cosa?
1: No, te lo dico perché io ho fatto 3 anni di esilo.
0: Di esilo, sei stato il rappresentante.
1: 5 anni di elementari.
0: Davvero?
1: 3 anni delle medie, però le medie siamo in 4 un po'. Sì.
0: Ah, ci vi siete demandati un po' le cose.
1: Ma è stata tosta. Poi è stato il periodo del Covid anche.
0: Ah,
1: preso quindi io avevo 22 mamme che nessuna sapeva aprire con il computer, ma mi si vede, non
0: su
1: ci si
0: Classroom
1: vede.
0: Su Classroom avete messo gli allegati, io non trovo nulla.
1: Avevo fatto anche un bellissimo pezzo su questa cosa.
0: Quella volta.
1: Comunque, va bene, amici.
0: Ma sai cosa ti vogliono dire tutti?
2: Te sei strano.
0: Io. Come rappresentante. Le mamme no.
1: Io però, lascia stare. Dai.
0: Qualche mamma non ti rapportavi così?
3: Good morning, Forever Young. Yeah,

0: carichi anche oggi. È arrivato il momento della frase motivazionale.
1: Vai.
0: Che tu creda di farcela o di non farcela, comunque non ce la farai.
2: Grazie.
3: Quindi non ce la faremo.
1: No, arrivare alle 9. Vediamo.
3: No, grazie. A domani.
4: Good morning, Forever Young.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: niente.
1: No, stavamo parlando praticamente di tormentoni, ancora, quelli che vi hanno sfranticato gli zebedei durante il corso dell'estate, ma non di quest'estate, neanche dell'estate precedenti.
2: Sono Giambattista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso, e dicono qual è stato per loro il tormentone che era insopportabile. Per me nel 1992 quella canzone Push the Feeling On, era sempre quella, era dappertutto, in qualsiasi momento, e era un riempipista. Io non la sopportavo, anche se lei era un riempipista. Se l'ascolto oggi invece ti dirò che da quel pizzico di nostalgia comunque era insopportabile, mi era arrivata che non ne potevo più.
1: Ma qual è? Questa. Dai, non faceva. Scusa, come faceva secondo lui?
2: Dai, ma non sono.
1: Esatto, torniamo ai vostri tormentoni.
3: Ciao Marco.
1: Ciao.
3: Io penso che il tormentone estivo che non posso più ascoltare sia Waka Waka. Perché dopo i mondiali del 2010 cioè era insopportabile. Poi noi facendo animazione nei locali, negli hotel, così
1: capirai.
3: Era la canzone che tutti volevano ascoltare. Io ne avevo le orecchie piene, cioè veramente non.
1: Ma anche adesso
3: non stava più quando partiva. Un colpo al cuore.
0: Cioè, con le vuvuzela.
1: Esatto, bravo, ha ragione.

0: anche meno, eh. Io non rispondo più al sondaggione, eh. Mi vuoi proprio male.
1: Va bene, dai, chiudiamo. Cosa vogliamo aggiungere per chiudere dopo Waka Waka?
0: E aggiungo anche porca Waka.
2: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchino.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a

0: chiudiamo in modo classico.
1: Come oggi? C'è il focus? No. Salutiamo.
0: Abbiamo chiuso l'appuntamento di oggi. Senti questa musica di Vivaldi, l'autunno, vedi?
1: Ah,
0: io
1: Vivaldi,
0: cito. Sì. Perché chi pensava che fosse?
1: Ma credo fosse
0: Dardust.
1: Sfere basta.
0: Grazie per averci seguito.
1: Bresh.
0: Saluti.
1: Ernia.
0: Che ce l'ho.
1: Herpes.
0: C'è tutti, è vero?
1: Vabbè. Grazie,
0: tutti
1: ciao.
0: Sabato. Aspetta, fammi fare le cose per bene. Saluti da Marco.
1: Stai calmo.
0: No,
1: non fare quello che si offende.
0: Io stavo parlando.
1: Scusami.
0: Io volevo salutare. Vai. Come si fa in tutte le radio.
1: Mamma mia, che
0: io sono Marco brutto. Corona.
1: Io sono Marchino, la vecchiaia è brutta. Ciao. Good morning, good morning.
2: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1983, Simple Minds, Someone Somewhere. Dal 1982, Steve Miller Band, Abracadabra. Dal 1983, Ad Visser and Daniel Sahuleka.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Michael Jackson, Smooth Criminal e Art of Noise, Peter Gunn.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta sommossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione di routine, di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze, dando vita a momenti di grande tensione, durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla Presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: 1%. Il segreto è la nostra passione.
1: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Ritmo 80. È la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.

0: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Il mese di ottobre del 1996, quello che prenderemo in esame quest'oggi all'interno della Rit Parade, in onda su Ritmo 80, alla radio dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo quindi subito dalla posizione numero 3 della nostra classifica, occupata da Professional Widow, un meraviglioso successo firmato da Tori Amos. I'm only bringing it close to my lips, yeah. I'm only bringing it close to my lips.

sound molto particolare, sicuramente avanti per i tempi di cui stiamo parlando, ma che fu assolutamente la chiave del successo del grande disco di Tori Amos. Si intitola Professional Widow, la canzone l'abbiamo ritrovata alla posizione numero 3 della nostra Rick Parade. Rick Parade che invece in seconda posizione vede i No Mercy. Loro sono quelli di Where Do You Go?

ultimo invece in chiave dance per i No Mercy con Where Do You Go, alla posizione numero 2 della nostra classifica, che vi ricordo oggi sta trattando del mese di ottobre del 1996. Invece alla nostra reparade ci sono i Live and Joy, un motivo molto sfruttato dai disc jockey in quel periodo e non solo. Si chiama Follow the Rules.

0: Follow the Rules per il Live and Joy a conquistare la vetta della Red Parade del mese di ottobre del 1996. I giochi sono fatti, io per il momento mi fermo qui, ma vi ricordo che torniamo ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 per vivere 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti Forever Young e Lele Procida. L'appuntamento è qui per la prossima classifica. Ciao!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986, Bon Jovi, Living on a Prayer. Dal 1983, U2, Sunday Bloody Sunday. Dal 1985, Prince.

0: Gazebo, I Like Chopin, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gayle Pike, 50enne condannata a morte prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguite, ma ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna, confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, 74enne critico d'arte, sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore e televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politico e istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee, sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: iperceramica. Masterchef 90.
3: La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef 90.

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: assaggiarla?
1: Turismo attende, c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Giovedì 1 ottobre 2026. Mancano 91 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Remigo.
3: Tuo padre è il grande regista Paolo Sorrentino?
4: Perché?
3: Perché ha fatto La grande bellezza.
4: Urca! Sì. Beh, il tuo è Steven Spielberg.
3: Perché, scusa?
4: Fatto Jurassic Park.

0: date oggi.
1: Il 1 ottobre 331 a.C., Alessandro Magno sconfigge Dario III di Persia nella battaglia di Gaugamela, detta anche battaglia di Arbela.
0: Le frasi del cinema.
2: Aveva bisogno di qualcosa?
3: Ah sì, guardi, io sono il commendator Marco Franzoni, di Dovera.
2: Dovera, chi lo sa Dovera, forse sarà...
3: No, forse non mi sono spiegato. Dovera è un paesino nell'Odigiano, no?
2: Ascolta Franzoni, Marco di Dovera. Questa è una macchina che può passeggiare sui Campi Elisi di Parigi. Può marciare sul lungomare di Cannes, di Nizza, ma a Dovera... Anzi, parliamo piano, perché vedo che soltanto a sentir nominare Dovera, già si incazza come una pera.

0: dice il saggio.
1: Le donne che fanno la differenza le riconosce subito. Hanno una scollatura di intelligenza e come accessorio abbinano il carattere.
2: Perché ormai a noi ci hanno fatto come scaricabarilla.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Un vecchietto di 80 anni va dal dottore, si mette a sedere, fa: tanto io c'ho un problema. Fammi dica, io ho 80 anni, ma c'ho tutto il giorno duro.
6: Allora, vabbè, mi sembra un po' strano, però diamo un'occhiata. Si abbassi i pantaloni. E il vecchio si tira giù i pantaloni, tira per il pisello, il dottore lo guarda e fa così. Signor Giulio, questo non è duro, è secco.
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
8: Una smemoranda pesante, infarcita di appunti, biglietti, fotografie. Ogni pagina raccontava una voce diversa, un segreto tra compagni, un cuore disegnato a penna. Non era un'agenda, era un pezzo di vita condiviso. Sono ricordi che restano forever young, come la nostra smemoranda.

0: cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1986, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Dal 1989, Sidney Youngblood, I Folli e Kurt. Dal 1980, OMD, Electricity.

sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco. Ritmo.

0: Clock hai ascoltato New Order, Blue Monday e Umberto Tozzi, Notte Rosa.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
0: Disco Mix. I DJ di Ritmo 80, la radio dei Forever Young, fanno girare i dischi e disco mixano per te. Tutte le sere, anche questa sera, dalle 21 su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

Alta, ciao da Marco Greco, benvenuti in questo appuntamento che si chiama Gimme 4. Vi faccio ascoltare quattro canzoni, le rubiamo a quattro decenni musicali, partiamo dagli anni 60 e arriviamo agli anni 90. Oggi partiamo con una canzone del 1968, una canzone che io non pensavo avesse così tanti anni, perché per me è veramente attualissima. Sto parlando di un pezzo di

il 1975, You Sexy Thing degli Hot Chocolate, è scritta dal frontman della band Errol Brown, e la scrisse mentre si trovava in un magazzino a Brixton a Londra, così mentre gli veniva adesso quasi quasi faccio una canzone e noi facciamo spese e lui fa canzoni. La canzone è diventata un successo internazionale, dicevo, e raggiungendo la vetta delle classifiche in molti paesi è stata poi utilizzata in numerose colonne sonore di film, e inutile ricordare che in realtà è una musica per lo spogliarello. Vabbè, insomma, invece adesso ancora musica dal 1984, Bonnie Tyler con Hold It Out for a Hero.

0: Music Factory, sì, sì, scritto CEC, capito? Music Factory con Gonna Make You Sweat chiude la nostra sequenza. Beh, chiude esattamente con gli anni 90, no? Siamo partiti con il 1970, anzi dal 1968 con Vengo Anch'io, Not To Know di Iannacci. Poi siamo andati avanti col 75, ad anni eccezionali, quelli di Hot Chocolate, Io Sexy Thing. E abbiamo continuato con un pezzo dell'84, Bonnie Tyler, Holding Out For A Hero. E qui ci siamo fermati, nel senso, con gli anni 90, con questa Gonna Make You Sweat. Grazie a tutti dallo zio Marco, da Marco Greco. Ci ritroviamo su ritmo80.it se volete riascoltare non solo questo programma ma un po' tutti, e ci ritroviamo anche sui social, basta cercare ritmo80 scritto a numero, mi raccomando. E grazie a tutti, vi do appuntamento alla prossima, ciao.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento, vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

dal 1985, New Shoes, I Can Wait. Dal 1985.

Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check.

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato Spagna, Easy Lady e David Lee Roth, California Girls.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex and Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la Classic House.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci, pronti per un altro...
3: This is Al Jazeera.
4: Che poi tutti quanti i professionisti fanno il riscaldamento vocale. Il riscaldamento mandibolare. Io no.
2: Te mette mani addosso perché ce ne dà.
5: Eccoci, pronti per un altro Master Check 90 in versione corta.
6: Corta cortissima. Innamorato di quella là. Quella è corta cortissima.
5: Cominciamo subito con un sacco di bella musica. Mandata dai primi del 90, esattamente dal 93. Pezzo più antiquato risale al 93. Poi dopo invece c'è un salto a pie pari nel 95, in conclusione a pie pari nel 99. Ma cominciamo subito testè con il primo pezzo. Zig zag, mi metti una raspa di Ziggy Marley and the Melody Makers.

0: Erano i Ziggy Marley, no, i Ziggy Marley no.
1: Ziggo.
0: C'è un Ziggo. Vabbè. Ah. Era Ziggy Marley and the Melody Makers con Power to Move dal 95. Adesso arriva. La faccio uguale.
1: No!
0: Arrivano gli U2 nella Perfetto Mix del 93 con Lemon, che poi faceva parte di quel tour avveniristico che era Zoo Europa, insomma, fate un po'. Zoo Europa, una roba all'italiana che in pratica dava per la prima volta sensazioni di mix fra mondo digitale, che in quel caso era prettamente costituito da montaggi televisivi, anche un po' scrausi se vogliamo, ma molto bello. Lemon nella Perfetto Mix dal 93, U2 in Masterchef 90.

0: finita anche questa bella puntata. Abbiamo ascoltato per cominciare Ziggy Male e Ziggy Ziggy Zaga. Come fai a zigzagare quei led? Perché poi il led va di contrasto sul pH, mi fai la scintilla, mi fai sul pH di contrasto. È bello.
1: Vabbè.
0: Ziggy Male in Melody Makers con Power to Move Ya, proposti e mixati dal nostro Dennis Jack con la voce di Cecco Corvasce dal 95, subito dopo U2 Lemon Perfecto Mix dal 93, per chiusa ancora la famiglia Marley con Bob.
2: No, non c'entra un cazzo Bob Marley con la famiglia Marley. Sì,
3: è il figlio.
2: È certo il figlio.
1: Da capo.
0: Ma in chiusa ancora la famiglia Marley, cioè il grande fautore, il...
1: Oh papà.
0: Kill che l'ha messo al mondo, praticamente. Vabbè, dal 99, Sun is Shining, Bob Marley in Funkstar Deluxe, da Cecco Corvasce veramente tutto, state anche sulla nostra social page chiamata MasterCheck90, da Dennis Jack veramente tutto, saluta pure che tanto è da molto che non lo fai. Sembri quello che picchia Tasmania e fa più o meno così.
4: MasterCheck 90. Con Cecco Corvasce e Daniel Jack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile. Dal 1986, Sheila E. featuring Prince, A Love Bizarre. Dal 1984,

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio. In dub a Roma e Latina.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.

0: feel good.
1: Sono le 13 e 58 minuti.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Il ritmo 80, la radio è quella vostra, quella che sta suonando ovviamente. Io sono Sabino Pastore, si parte! Ma non sono solo, altrimenti da solo non potrei pensare a tutto, scegliere i dischi, parlare con voi, suonarli anche mi sembra un po' troppo, e quindi lascio questa incombenza, che è una cosa meramente materiale, lavoro di bassa manovalanza, a Davide Ferrarini, che è dall'altra parte, che è pronto per suonare il primo, è di DB Boulevard, si chiama Point of View.

Sicuramente, visto il periodo in cui è uscito il disco di LMC, ha fatto tutte le cose in ordine, nel senso magari pagando i diritti, perché la melodia è di un vecchio disco di Whitney Houston, mentre il basso è quello di U2, With or Without You, e anche la musichetta sotto, insomma. Però c'è stato un periodo in cui c'era veramente deregulation totale, cioè tutti campionavano tutto e nessuno poteva dire nulla. Per esempio, mi torna alla mente un vecchio disco del 1989, di cui conservo una copia personale in vinile, che è un disco di De La Soul, che si chiama Three Feet High and Rising, quello in cui c'era Me, Myself and I, per capirci, ed è fatto tutto rubacchiando qua e là e nessuno ha detto nulla. Quei tempi non torneranno più, ma torna qui nel pomeriggio di Ritmo 80 un disco che suoniamo spesso, Shaft, si

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.

Questa Believe è l'ultima della bolla di B Boulevard, nel senso che ha fatto due o tre dischi che non c'entravano nulla con quello che si ballava in quel periodo, e però funzionavano, e quindi li mandiamo anche nel pomeriggio di Ritmo 80. Ora Roger Sanchez, bellissimo.

C'è sempre un'evoluzione nella carriera di un DJ producer. David Morales ha iniziato facendo remix, no? di altri brani, di pezzi di altre persone, e ha concluso la sua carriera facendo produzioni proprie anche di gran classe, davvero arrangiate bene, suonate bene, cantate meglio. Questa per esempio si chiama How Would You Feel, è di David Morales ed è stata mandata nel pomeriggio di Ritmo 80.

Siete nel pomeriggio di Ritmo 80, buon pomeriggio ancora una volta da Sabino Pastore e anche da Davide Ferrarini, che con orgoglio sta suonando questa di Captain Hollywood Project, si chiama More and More, ora 49ers, bella, davvero, Move Your Feet.

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Ciao, come va? Va bene? Sì, dobbiamo fare un disco nuovo, certo, che ci facciamo questa volta? Sai, ho conosciuto un mio amico che c'ha e suona il sax. Lo tiriamo dentro? Ma perché no? Proviamoci, che facciamo? Una melodia così la facciamo inventare a lui, perfetto, abbiamo fatto un disco, dai, bellissimo, come lo chiamiamo? Jube! Perfetto, il disco di Klingande è nato precisamente così, io c'ero, lo posso testimoniare direttamente. Siete nel pomeriggio di Ritmo 80, ora è il momento di musica! Il disco, eh? The Fly Project!

0: Sicuramente questa Rhythm is a Dancer di Snap è il disco di Snap che ha avuto più successo, eh? Però sicuramente non è quello più interessante dal punto di vista dell'evoluzione della musica da ballare. Ne hanno fatti molti altri e magari con calma vi faremo ascoltare tutti quanti, poco per volta, qui nel pomeriggio di Ritmo 80, che tra parentesi finisce adesso. Sono le 15, l'appuntamento è per domani, sempre alle 2 del pomeriggio, per un'altra ora di musica da ballare qui su Ritmo 80 con Sabino Pastore e Davide Ferrarini. A domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi
3: su ritmo80.it,
2: sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
4: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
5: Dal 1989 Black Box, Ride on Time. Dal 1984, Mike Francis, Survivor.
6: Hey Survivor, we're gonna fly away. There will be another day and people won't be afraid.
5: Dal 1980, Bob

0: allora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Dal lunedì al venerdì alle 11:30.
2: 1, 2, 3, 4. Gimme 4.
0: All right. Gimme 4. 4 decenni, 4 dischi. Un solo appuntamento. Gimme 4. Marco Greco sceglie 4 dischi da raccontare. Dagli anni 60 ai 90. Non perderti Gimme 4. Solo su

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: dal 1988. Nick Heyman, Tell Me. Dal 1980, narrata Michael Walden, Tonight I'm Alright. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30, Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 e 3 minuti. A quest'ora il disco.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo si allargano le proteste studentesche francesi delle scuole superiori, a cui hanno aderito anche una trentina di università. A Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri mentre i dirigenti di un istituto sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Stamane prime proteste anche a Liegi, nel Belgio francofono. Gli studenti protestano contro i tagli, il forte stato di degrado delle scuole e il sovraffollamento delle classi. Il premier Le Cornu ha convocato questo pomeriggio una riunione interministeriale di crisi. Monta l'interesse e la mobilitazione per Krista Pike, la donna condannata a morte nel Tennessee per un omicidio del 1995, la cui esecuzione è stata sospesa dopo la somministrazione di due dosi di pentobarbital che l'hanno lasciata incosciente ma ancora viva. È ricoverata in un ospedale vicino al penitenziario, ma non siamo stati informati delle sue condizioni, dicono i legali, che puntano il dito anche sul farmaco degradato e l'assenza di assistenza medica di emergenza. L'esecuzione della Pike, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti, era già finita al centro di polemiche. Il governatore repubblicano dello Stato, Bill Lee, aveva respinto lunedì le richieste di commutazione della pena, nonostante gli appelli di numerose organizzazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty International. Lutto cittadino e grande commozione a Crognaleto, in provincia di Teramo, dove si sono svolti i funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre scorso in un cantiere nel Colosseo a Roma. Nella chiesa gremita, oltre al presidente della provincia, al primo cittadino con le autorità locali, anche diversi sindaci della zona e in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli.
1: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Operazione dei carabinieri del ROS di Lecce nell'ambito di un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia. Perquisita una giovane di 20 anni, residente in provincia di Lecce, indagata per istigazione alla violenza e all'odio. Secondo gli investigatori, la ragazza sarebbe stata presente attraverso un profilo social in alcune chat dove sarebbero state promosse iniziative di matrice neofascista e neonazista e contenuti di incitamento all'odio razziale e alla violenza. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati dispositivi informatici della giovane, che saranno ora analizzati dagli investigatori. E restiamo in Puglia. Bari e Lecce risultano in corsa per ospitare alcune partite di Euro 2032. La FIGC ha inviato alla UEFA i dossier di 13 città e 14 stadi italiani candidati, tra cui i due pugliesi. Ora spetterà alla UEFA verificare il rispetto dei requisiti previsti in maniera di infrastrutture, sicurezza e accessibilità e servizi. Al termine delle verifiche, la FIGC sceglierà le 5 sedi italiane per il torneo organizzato insieme alla Turchia. Per Bari la candidatura è legata anche al progetto di rigenerazione e ammodernamento dello stadio San Nicola e dello stadio della Vittoria. Da Dino Scotti, Linea Lo Studio.
0: La nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa alle 18.30 dai padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: MasterCheck 90.
4: MasterCheck 90. La storia della tennis con Cecco Corvasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
5: MasterCheck.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Riparate in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Vi dico subito che quest'oggi ci occuperemo del mese di ottobre del 1988. E ad aprire il novero delle tre canzoni all'interno della nostra classifica ci sono i Pet Shop Boys. Sono in terza posizione e li ascoltiamo con Domino Dancing.

Tra i gruppi più famosi degli anni 80, i Pet Shop Boys, che oggi abbiamo ascoltato con Domino Dancing alla posizione numero 3 della Hit Parade relativa al mese di ottobre del 1988. Ancora un saluto a tutti i Forever Young sintonizzati su Ritmo 80, che è la nostra radio ufficiale. E attenzione, perché in seconda posizione abbiamo un disco di Betty Villani. Riprende un motivo di Lucio Battisti in chiave spagnola e si chiama De Nuevo Tu.

prassi praticamente normale negli anni 80, quella di riprendere un brano famoso e di ricantarlo in versione spagnola. È il caso proprio di Betty Villani, che va a riprendere un motivo di Lucio Battisti e lo reintitola De Nuevo Tu. Lo abbiamo ritrovato alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade, quella del mese di ottobre dell'88, ma attenzione, perché in vetta alla nostra classifica ci sono gli Acos de Garçon con il brano che porta proprio il nome dello stesso gruppo. La canzone, quella che si intitola infatti Acos de Garçon, numero 1.

0: agli Accords des Garçons, proprio con Accords des Garçons, a conquistare la vetta della Hit Parade del mese di ottobre del 1988. Hit Parade che ritorna ogni giorno qui su Ritmo 80, alla radio dei Forever Young, alle 9.30 e alle 16.30, in un doppio appuntamento assolutamente da non perdere. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida, vi aspetto qui per la prossima classifica. Ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30, in esclusiva su Ritmo 80.
2: Un gettone telefonico stretto tra le dita, infilato nella fessura della cabina, mentre compone un numero imparato a memoria. Lo scatto del disco, il segnale che parte, e dall'altro lato, una voce che aspettavi da giorni. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro gettone.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1983, Righeira, No Tengo Dinero.
1: No Tengo Dinero, No Tengo Dinero, no, no, no, no.
0: Dal 1986, Duran

0: prossima ora. E alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini.
1: Sono le 17 e 1.

0: All the Line e Beatles Help.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.

Sono Pasilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Pasilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

A volte senti pronunciare il numero 100 e ti viene subito in mente i Bazzanetti. Vedi un campanello e ti viene voglia di suonarlo e scappare? Bene, sei dei nostri. Tra poco ti sblocco un ricordo. Su Ritmo

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Amici di Ritmo 80, ciao a tutti e bentrovati con Tommy Venturini. Pronti anche per oggi a riaprire il cassetto dei ricordi? E allora oggi torneremo a quando per avere 30 copie dello stesso foglio servivano degli strani marchingegni, mani sporche e una buona dose di pazienza. E poi entreremo nei grandi studi televisivi di una volta, dove c'erano degli oggetti e delle macchine che oggi sembrerebbero arrivati da un museo della tecnologia, ma a quel tempo pensavamo, eh sì, questo è il futuro. Due ricordi completamente diversi che arrivano

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Negli anni 90 a scuola non avevamo ancora i PDF, link o documenti sul registro elettronico. C'era lui, il ciclostile, l'antenato povero della fotocopiatrice. Serviva per fare tante copie dello stesso documento, quando stampanti e fotocopiatrici non erano ancora disponibili ovunque. Si preparava una specie di matrice e poi attraverso un rullo e l'inchiostro si trasferiva il testo sui fogli. Risultato? Una pila di copie che almeno teoricamente avrebbero dovuto essere tutte uguali. Teoricamente, la scritta non era mai veramente nera. Era un grigio bluastro, sbiadito, con alcune lettere perfette e altre per nulla. E poi aveva una caratteristica che oggi nessun PDF potrà mai restituire. L'odore, un odore particolare, di carta e di inchiostro. E guai a strofinare troppo il foglio, soprattutto con le copie fresche, potevi ritrovarti le dita sporche e il testo ancora più creativo di prima.
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: In questo tempio del musical che è diventato delle vittorie. Ecco i fantastici concorrenti di Fantastico.
2: Oggi facciamo un salto nella vecchia e grande televisione di una volta. Non parleremo però di programmi, di presentatori o di vecchie sigle. Andremo infatti a ricordare quello che ogni tanto riuscivamo a vedere dello studio televisivo, perché alcuni oggetti all'epoca ci sembravano da fantascienza. Una delle immagini più spettacolari sicuramente era la telecamera con il signore sopra. Una gigantesca telecamera montata su una gru che saliva e scendeva e attraversava lo studio sopra il pubblico. E sopra c'era lui, l'operatore, seduto lassù in alto. E quando la vedevi muoversi, magari con lo studio pieno di luci e centinaia di persone tra il pubblico, spesso pensavi: ma quanto è grande questo studio? Era l'immagine della grande TV, quella dei varietà e degli show del sabato sera.
1: Eccoci qua, sesta puntata di Fantastico!
2: A volte inquadravano anche la parete di televisori in regia. 10, 20, 30 monitor contemporaneamente. Telecamera 1, telecamera 2, telecamera 3. A cosa servivano tutti questi monitor? Non lo sapevamo, ma avevamo una certezza. Lì dentro controllavano il mondo. A volte capitava di vedere anche il microfono che entra dall'alto. Per un attimo, nella parte superiore dello schermo. Compariva e subito spariva. Ed era uno di quei momenti in cui ci sembrava di aver scoperto il trucco. Vedi, hanno sbagliato. Ancora più affascinante era il cameraman inquadrato per sbaglio. Una telecamera girava troppo velocemente e per mezzo secondo appariva un'altra telecamera con il suo operatore. Era un po' come guardare dietro le quinte senza avere il permesso. E improvvisamente capivi che mentre noi guardavamo uno spettacolo perfetto, lì intorno c'era un esercito di persone che correva per costruirlo.
3: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Su Ritmo 80 arriva una nuova ora con una raffica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1984, Alphaville, Big

0: Michael Jackson, Shake Your Body. Dal 1984, Paul Young, Love of the Common People.
1: Cause she's living in the love of the common people, smiles from the heart of a family man.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
2: Ritmo 80. 80.
3: Sono le 18 e un minuto.

0: Army Now. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nemmeno il tempo, dopo la figuraccia col Belgio, di godersi la vittoria in terra turca, le prestazioni confortanti dei tanti giovani, divampa la bufera sotto il cielo della nazionale di Roberto Mancini. Non bastasse il caso Malagò, stavolta ci si sono messe di mezzo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi, finito poi sotto gli strali dello stesso presidente della FIGC, oggi intervenuto all'assemblea della Lega Pro.
2: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport, quindi con la delega dello sport, che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo.
1: Dal canto suo non si è fatta attendere la replica di Abodi. Non ho nemici, ha detto, non li voglio e non li cerco, ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. E a proposito del caso Malagò, si terrà martedì 6 ottobre la riunione della giunta nazionale del CONI, chiamata a valutare la posizione del presidente della FIGC e a esprimersi sull'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Intanto domani gioca anche la nazionale, terza gara di Nations League, a Parigi contro la Francia di Zidane. Rientra Barella, in attacco Scamacca in vantaggio su Pio Esposito, sugli esterni Ken e Daniel Maldini. Aspettando la nazionale maggiore alle 18.30, ieri vanno in Armenia l'Under 21 affronta i padroni di casa nella penultima gara delle qualificazioni all'Europeo 2027. Parola al CT, Silvio Baldini.
3: Ogni partita, quello più fondamentale è l'approccio. E se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio è già sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso. Perché se tu pensi all'avversario, se è ultimo, puoi avere un atteggiamento superficiale. Se pensi che è primo, puoi avere un atteggiamento di paura. Tutte queste cose qui non ti fanno mai rendere al meglio. I ragazzi devono pensare a loro stessi.
1: Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che vale il pass diretto per il torneo continentale. Leo Messi e Cristiano Ronaldo, miti del nostro tempo sul viale del tramonto, eterni rivali in campo e a quanto pare dai destini del tutto opposti anche nella passerella finale. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: 85.000 al Monumental di Buenos Aires, il resto del mondo in diretta TV. Nella notte italiana tra il 6 e 7 ottobre faranno da cornice all'ultima recita di Leo Messi con l'Argentina in amichevole col Benin. Una festa in stridente contrasto con quella mancata del rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, alle porte di un mesto addio al Portogallo dopo 234 partite e 146 gol. Non entrato con la Norvegia, ha lasciato la nazionale dopo l'annunciata panchina anche con la Danimarca. Inutile l'estremo tentativo di presidente federale e CT di fermarlo ai piedi della scaletta del suo jet privato decollato da Copenaghen, destinazione Madrid. E CR7 posta su Instagram: al momento giusto dirò la verità. Parola intanto al campo. Stasera la Danimarca attende il Portogallo, primo a punteggio pieno nel gruppo D, in cui si gioca anche Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi. Tutti gli incontri alle 20.45.
1: Tennis, partenza falsa di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro 7 del mondo in corsa per le finals è stato battuto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo Dardari e Berrettini, vittoriosi contro il norvegese Rude e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Infine il basket, Eurolega, reduce da 2 KO di fila, ultimo in ordine di tempo il derby con Milano. La Virtus Bologna prova a rompere il ghiaccio, alle 20.30 al Paladozzo le Vulnere affrontano i campioni in carica dell'Olympiakos. Domani l'Olimpia ospite del Baskonia. È tutto, buona serata.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: iperceramica. Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
0: CUP24.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1981, The Rolling Stones, Start Me Up. Dal 1985, Simply Red, Come to My Aid. Dal 1986,

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Captain Sensible, What e The Rock Band, Electric Fly.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Git, apri ritmo 80.
2: Subito, Michael.
3: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
4: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
3: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
2: Ci puoi giurare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora e l'acqua...

0: ready?
1: ¡Está loca!
2: Checco Corvace e Daniel Jack presentano
3: Master Check
2: 90,
4: l'enciclopedia della dance.
5: Cominciamo un altro Master Check 90, un'altra corta che vi aspetta dal lunedì al venerdì in orario d'aperitivo, rinforzato meno fate voi, a mezzogiorno e 30 e poi in aperitivo serale, quello pre-cena, alle 19.30. Poi al sabato e la domenica vi ricordo che c'è la lunga, super energica, dove raccontiamo un pochino tutto quello che siamo in un'ora bella compressa di energia, dove in pratica viene fuori tutto il nostro essere, anche le nostre scemenze e stronzate che diciamo. Vabbè. Partiamo subito con House of Pain e questa è Jump Around.

0: House of Pain, Jump Around.
1: Va bene, sì, ciao, ciao.
0: Get up, get down. No, vabbè, più o meno. E adesso arriva L.U.P.O., Lupo, featuring Katy, e questa è Keep It Up.

0: diretta con un'icona inglese ma internazionale del periodo Depeche Mode, non soltanto del periodo Cure, non soltanto, sto parlando dei Pet Shop Boys. Era una scena piuttosto importante, quella pop proveniente dall'underground, quella del finire degli anni 80, dei primi del 90, e Pet Shop Boys ne facevano assolutamente parte, anzi direi che sono diventati degli artefici da cui non poter prescindere se vogliamo ricordare quei geni storici, quel periodo. Hanno davvero segnato un certo tipo di musica, sono stati antesignani poi di altri generi che si sono avvicendati dopo. Quanto sono preciso. Pet Shop Boys, Being Boring, era la Marshall Jefferson Remix, la traccia che chiude questa puntata dove abbiamo ascoltato per cominciare House of Pain con Jump Around, LUPO con il featuring di Cathy Keep It Up e Pet Shop Boys dallo UK con Being Boring nella Marshall Jefferson Remix. Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, grazie da Cecco Corvace, state su Ritmo 80 con Master Check 90, ma non soltanto, e ascoltate la radio Forever Young. Ciao a tutti!
1: Master Check 90. Master Check. Con Cecco Corvace e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Sono le 19:59.
1: Ritmo 80
0: Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, giornata di venerdì, l'anticiclone interesserà praticamente tutta Italia, solo sull'angolo nord-occidentale una certa nuvolosità e qualche fenomeno. Al nord, difatti, cielo parzialmente nuvoloso, del tutto nuvoloso su Piemonte, Valle d'Aosta, qui con qualche debole pioggia, altrove clima asciutto. Al centro Italia, variabilità sulla Toscana, altrove più sole con temperature molto miti, sul Lazio fino a 28-29 gradi. E poi il sud, una giornata stabile, assolata, con temperature in linea con il periodo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondo

0: E la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciciale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Radio Ritmo 80 manda
4: i rimandati.
3: Il meno peggio.

tempo quello di The Passenger 1977 e prima ancora un pezzo del 67 di The Top Box che si chiama The Letter. E invece adesso, prima di presentarvi il pezzo, che in realtà parla di smarrimento e anche del parla del luogo di intimità, il nostro sé reale, o anche il centro di gravità evocato, citato da Gurdjieff, e insomma sono tante le citazioni in questa canzone, che ragazzi, è basata veramente anche su immagini anche casuali, e la follia di questi testi eccezionali. Sto parlando di un pezzo del 1981 proprio di Franco Battiato, Centro di Gravità.

0: che abbiamo già mandato.
1: Rimandiamo.
2: Ma che comincia il casino.
1: Con i Marchini.
3: Ladies and gentlemen.
4: Il resto del Marchino. Se esatto. Non ci conoscete, sappiate che ogni tanto ci capita di dare un'occhiata un po' ai titoli.
5: Esatto.
4: Alle notizie che magari vi sfuggono, perché ce n'è tanta di informazione, tanta di canale.
5: Tanta.
4: E qualcosa viene lasciato così.
5: E noi le mettiamo tutti insieme.
4: E
5: per esempio,
4: la domanda
5: il
4: è
5: fatto
4: perché?
5: Quotidiano. I ragazzi.
4: Ma scusa, il fatto quotidiano è quello.
5: No, no, è il giornale.
4: Ah, il giornale.
5: Dopo se me lo dici, mi preparo e rido anche, capito?
4: No, ma allora, presente quello.
5: Sì,
4: fatto,
5: sì,
4: c'è
5: fatto.
4: Quello che si droga.
5: L'ho capito. Ho 50 anni, è una che
4: dammi soddisfazione.
5: Da 10 anni che c'è, quando avevo 10 anni c'era sta battuta.
4: Me l'ho già detta forse.
5: No, ma va bene così,
4: mi ricordo.
5: Stammi vicino. Stai qui.
4: Su cui posso stare?
5: Sì. Stai qui col babbo. Allora, fanno sesso sulla ruota panoramica davanti ai bambini.
4: Ah.
5: Si sentiva il carrello tremare. Alcuni ragazzi testimoni potevano vedere sia il maschio che la femmina muoversi avanti e indietro. Ok, arrestati. Quando sono scesi. Sulla ruota panoramica. Okay. Vieni, ti faccio vedere dall'alto. Come
4: gira la ruota.
5: Poi,
4: vai.
5: Poi andiamo avanti. Perché? C'è questa che non è male.
4: Sì, da dove
5: si
4: arriva?
5: Dagli
4: fonte.
5: Su tipi The Post International.
4: Ah, The Post International. Wow, vai.
5: Si taglia i genitali mentre dorme, stava sognando di affettare la carne.
4: No.
5: Andiamo avanti, è terribile. Andiamo avanti.
4: Manager
5: annuncia licenziamenti e posta su LinkedIn un selfie in cui piange. La puoi vedere, no?
4: Sì.
5: Però in piena pandemia aveva adottato una lontra.
4: Gente strana, eh?
5: Ancona.
4: Dov'è Ancona?
5: Ancona è là.
4: Là? Nelle Marche.
5: Niente, sì. Sconto sulla birra. Scatena il caos al supermercato. Quando gli hanno spiegato che lo sconto è per chi ha la carta fedeltà, il cliente, un trentenne, ha dato in escandescenza, spintonando il commesso in cliente. E sul posto, carabinieri, polizia, croce gialla e 118. L'ultima.
4: La domanda, scusa, è un attimo. Cioè, quindi lui era andato a prendere le birre,
5: sì.
4: Pensava fossero in offerta.
5: Esatto, però dopo alla casa ha detto: guarda, questo è solo per chi ha la tessera fedeltà.
4: Ah, capito.
5: Io lascio.
4: Ci vuole la ricetta, se no l'attacchi peroni.
5: No,
4: vai via.
5: No, è bella, la finiamo qui.
4: Vai. No,
5: anche la puntata.
4: Anche dopo è proprio via.
5: Attacchi peroni è bellissimo.
6: Fuori onda.
5: Cioè, veramente grande.
4: Talmente bella.
5: Ma stai qui con me. Adesso mettiamo.
4: Mi abbracci. Stai buono.
5: Adesso mettiamo.
4: Posso sulla cella, capisci? Che mi dà fastidio tenere le braccia dietro.
5: È un po' stretto. Adesso ascoltiamo un disco insieme.
4: Sì.
5: Ok.
4: Ma è bello il disco.
5: Molto bello. Ti piacerà.
4: E poi dopo.
5: E poi dopo. Vediamo. A me è la medicina. Hai preso le pasticche oggi, Corona?
4: No.
5: Ah, ecco. Perché stai qui con me.
4: Aspetta
5: adesso,
4: che tanto bevo.
5: Sì, bevi. Ascoltiamo insieme questa canzone che è bellissima. Stai qui con... Fa il bravo però.
4: Le pasticche mi sono dimenticato.
5: Le pasticche sono importanti. Devi ricordare che sono importanti per te quelli.
4: A certa età.
5: Sì, perché dopo mi dici attacca peroni. Cazzo Corona, anche te dobbiamo andare in onda. Le pasticche prendile.
0: I rimandati.
1: La compilation della gang di Ritmo 80.

0: torneranno tra poco.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina.

Vi ricordate delle cartoline che si spedivano dal mare? Oggi nell'era di WhatsApp, dei social network, è impensabile chiedere ad un amico di spedirci una cartolina, ma un tempo era normale.

Non importava dove andavi, in un piccolo paese, al mare, in una città d'arte, ma quando arrivavi la prima cosa da fare era andare dal tabaccaio e comprare una cartolina. Ci voleva del tempo per sceglierle. Di solito quelle classiche con la chiesa o con la piazza del paese erano destinate ai nonni, quelle più belle ai genitori e quelle con la signorina in topless agli amici che erano rimasti a casa. Si passavano delle giornate intere a scrivere una cartolina, con tanto di elenco cartaceo con gli indirizzi dei destinatari. E se poi non ricordavi il numero civico, pazienza, tanto il postino lo sapeva. Era davvero impegnativo trovare delle frasi originali per tutti, e allora spesso si ripiegava sui classici «tanti saluti da Riccione» oppure «manchi solo tu». Per spedire una cartolina occorrevano i francobolli. I più igienisti utilizzavano una spugna imbevuta, ma il bello era leccarlo il francobollo e sentire in bocca quel retrogusto di colla. Vi ho sbloccato un ricordo, ma tra poco ne arriva un

0: Sabato.
1: Rimandiamo
2: su Petta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Giovedì 1 ottobre 2026. Mancano 91 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Remigo.
4: Tuo padre è il grande regista Paolo Sorrentino?
5: Perché?
4: Perché ha fatto La grande bellezza.
5: Urca! Sì. Beh, il tuo è Steven Spielberg.
4: Perché, scusa?
5: Ha fatto Jurassic Park.

0: Lo sciocco in blu.
1: Attenzione, sul ritmo parte.

0: Nate oggi.
1: Il 1 ottobre 331 a.C., Alessandro Magno sconfigge Dario III di Persia nella battaglia di Gaugamela, detta anche battaglia di Arbela.
0: Le frasi del cinema.
2: Aveva bisogno di qualcosa?
3: Ah sì, guardi, io sono il commendator Marco Franzoni, di Dovera.
2: Dovera, chi lo sa Dovera, forse sarà...
3: No, forse non mi sono spiegato. Dovera è un paesino nell'Odigiano, no?
2: Ascolta Franzoni, Marco di Dovera, questa è una macchina che può passeggiare sui Campi Elisi di Parigi, può marciare sul lungomare di Cannes, di Nizza, ma a Dovera... Anzi, parliamo piano, perché vedo che soltanto a sentir nominare Dovera, già si incazza come una pera.

0: dice il saggio?
1: Le donne che fanno la differenza le riconosci subito. Hanno una scollatura di intelligenza e come accessorio abbinano il carattere.
2: Perché ormai a noi ci hanno fatto come scaricabarilla.
3: I rimandati. La compilation della gang di Ritmo 80.

0: fare il meno peggio di Ritmo 80.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: di felicità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: quanto sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.

Enrico Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.

tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo Flight Case su Ritmo

0: su Ritmo 80 Flight Case, la collezione di vinili di Beppe Martire.
1: Portrait of a masterpiece.

il suono dei Forever Young. I tuoi eventi con Ritmo 80. 388 6576 123. Anche messaggio WhatsApp. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Haze.